però migliora. Alfredo in strano suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

0: eccellenza, Lancelotti al nostro giungere s'ucciso.
1: E bello si appenda, morto alle forche.

0: voglio.
1: Occorre simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
0: Chi m'assicura?
1: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi. Ho mutato d'abito. Il prigionier sia fucilato.

0: congregation.
1: Su improvviso, non entro mai, senza turbarlo.
0: Oh, Dio, Dio è

To Sodom, ti spasmi del dolore. In me rinasce, rinasce, magica, insolito vigore.